qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

imitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Sono le 6.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 4 luglio si festeggia Santa Elisabetta e Santa Rossella. Il proverbio del giorno è: chi molto pratica molto impara. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, vi metterete al centro dell'attenzione esprimendo opinioni che risulteranno originarie e innovative. Ne seguirà una giornata appagante con Giove amico, conoscerete persone straniere con le quali instaurare un confronto costruttivo e interessante.
2: Toro, qualche difficoltà con i familiari su questioni di principio portate avanti con intransigenza. Cercate di essere più malleabili per recuperare la loro fiducia. Ricordate che chi vi è vicino vi apprezza per quello che siete e non per quello che vorreste essere.
1: Gemelli, vi impegnerete in compiti di responsabilità senza però sentirne il peso, la fatica. Infatti non si avverte quando le cose si fanno volentieri. Avrete la possibilità anche di dare la giusta risposta alla vostra grande voglia di novità e anche di esperienze inusuali.
2: Cancro, non siate troppo pretenziosi con chi amate. Spesso per lavoro siete assenti, non solo fisicamente ma anche mentalmente, e ne siete ben consapevoli. Non esagerate la portata di ogni minima difficoltà e cercate di essere più comprensivi.
1: Leone, la vostra vita sociale potrebbe trasformarsi in un carosello di incontri, uno più piacevole e intrigante dell'altro. Soddisfacenti uscite in allegria, sarete sulla breccia in nome del divertimento. Organizzate una serata con amici, vecchi e nuovi.
2: Vergine, la vostra inquietudine incrinerà il clima di armonia che faticosamente i familiari stanno cercando di crearvi intorno. Accettate con gratitudine ciò che le persone care vorrebbero offrirvi e che voi invece minimizzate.
1: Bilancia, giornata da sfruttare al meglio. Avrete la capacità di una visione a tutto tondo di ogni situazione, anche la più intricata. Che cosa aspettate? Provate a lasciare un margine di improvvisazione ai vostri programmi quotidiani e sarete veramente felici.
2: Scorpione, avete la tenacia e la testardaggine giuste per approfondire e curare nel modo più idoneo un progetto che vi sta particolarmente a cuore. È arrivato il momento. Ricordate il duetto quando parte il treno che vi interessa. Fate in modo da non perderlo.
1: Sagittario, Venere e Giove vi appoggiano senza riserve. Approfittatene per mettere in atto certe idee che fino a questo momento parevano azzardate. Nell'accordare confidenze seguite il vostro istinto e se avvertite che è meglio soprassedere, lasciate perdere.
2: Capricorno, quando lo vorrete, alcuni amici vi daranno un valido supporto e per voi sarà più facile apportare i cambiamenti che desiderate. È importante saper chiedere aiuto, anche se non sempre per voi è facile farlo. Accantonate il vostro orgoglio.
1: Acquario, se sentite la necessità di condurre una vita più significativa, allontanate le amicizie di poco spessore che spesso vi circondano e puntate sulla qualità. Fate scelte di vita armonizzate con il vostro più autentico sentire e senza guardarvi indietro.
2: Pesci, approfittate del fine settimana per un soggiorno balneare per stare a contatto con la natura. Vivere momenti di relax e introspezione. Date libero sfogo all'esigenza di avvicinarvi a vie spirituali per cogliere il senso più profondo dell'esistenza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
0: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
0: più radio.
2: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 4 luglio si festeggia Santa Elisabetta e Santa Rossella. Il proverbio del giorno è: chi molto pratica molto impara. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, vi metterete al centro dell'attenzione esprimendo opinioni che risulteranno originarie e innovative. Ne seguirà una giornata appagante con Giove amico, conoscerete persone straniere con le quali instaurare un confronto costruttivo e interessante.
2: Toro, qualche difficoltà con i familiari su questioni di principio, portate avanti con intransigenza. Cercate di essere più malleabili per recuperare la loro fiducia. Ricordate che chi vi è vicino vi apprezza per quello che siete e non per quello che vorreste essere.
1: Gemelli, vi impegnerete in compiti di responsabilità senza però sentirne il peso, la fatica, infatti non si avverte quando le cose si fanno volentieri. Avete la possibilità anche di dare la giusta risposta alla vostra grande voglia di novità e anche di esperienze inusuali.
2: Cancro, non siate troppo pretenziosi con chi amate, spesso per lavoro siete assenti, non solo fisicamente ma anche mentalmente, e ne siete ben consapevoli. Non esagerate la portata di ogni minima difficoltà e cercate di essere più comprensivi.
1: Leone, la vostra vita sociale potrebbe trasformarsi in un carosello di incontri, uno più piacevole e intrigante dell'altro. Soddisfacenti uscite in allegria, sarete sulla breccia in nome del divertimento. Organizzate una serata con amici, vecchi e nuovi.
2: Vergine, la vostra inquietudine incrinerà il clima di armonia che faticosamente i familiari stanno cercando di crearvi intorno. Accettate con gratitudine ciò che le persone care vorrebbero offrirvi e che voi invece minimizzate.
1: Bilancia, giornata da sfruttare al meglio. Avrete la capacità di una visione a tutto tondo di ogni situazione, anche la più intricata. Che cosa aspettate? Provate a lasciare un margine di improvvisazione ai vostri programmi quotidiani e sarete veramente felici.
2: Scorpione, avete la tenacia e la testardaggine giuste per approfondire e curare nel modo più idoneo un progetto che vi sta particolarmente a cuore. È arrivato il momento. Ricordate il duetto quando parte il treno che vi interessa. Fate in modo da non perderlo.
1: Sagittario, Venere e Giove vi appoggiano senza riserve. Approfittatene per mettere in atto certe idee che fino a questo momento parevano azzardate. Nell'accordare confidenze seguite il vostro istinto e se avvertite che è meglio soprassedere, lasciate perdere.
2: Capricorno, quando lo vorrete, alcuni amici vi daranno un valido supporto e per voi sarà più facile apportare i cambiamenti che desiderate. È importante saper chiedere aiuto anche se non sempre per voi è facile farlo. Accantonate il vostro orgoglio.
1: Acquario, se sentite la necessità di condurre una vita più significativa, allontanate le amicizie di poco spessore che spesso vi circondano e puntate sulla qualità. Fate scelte di vita armonizzate con il vostro più autentico sentire e senza guardarvi indietro.
2: Pesci, approfittate del fine settimana per un soggiorno balneare per stare a contatto con la natura. Vivere momenti di relax e introspezione. Date libero sfogo all'esigenza di avvicinarvi a vie spirituali per cogliere il senso più profondo dell'esistenza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

In apertura del messaggio di Papa Leone XIV alla vigilia del viaggio a Lampedusa e della festa dell'indipendenza americana, in Iran il lungo addio ad Ali Khamenei, mentre la guerra continua in Ucraina con Mosca che rivendica la conquista di una roccaforte nel Donetsk, in Venezuela cresce il bilancio del devastante terremoto, a Roma furto record di fentanyl all'ospedale israelitico, a Siena torna al successo la contrada dell'Aquila dopo 34 anni, infine lo sport, questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV rivendica con orgoglio le proprie radici americane alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà. Il pontefice ha definito gli Stati Uniti una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano libertà e una vita migliore. Leone ha richiamato anche gli ideali della dichiarazione di indipendenza, indicando giustizia e pace come valori da custodire, parole che assumono un significato ancora più forte alla vigilia della visita a Lampedusa, dove renderà omaggio ai migranti morti nel Mediterraneo. Un viaggio che, secondo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, rappresenta anche un chiaro messaggio contro la cosiddetta remigrazione.
2: In Iran è iniziato un lungo addio ad Ali Khamenei. La salma dell'ex guida supremo, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno nelle prossime ore, nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. La sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe avvertito Teheran.
1: Sul fronte della guerra in Ucraina, il Cremlino annuncia la conquista della roccaforte ucraina di Kostantinivka nel Donetsk. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la città rappresenta una delle principali linee difensive di Kiev sulla strada verso gli ultimi grandi centri del Donbass, ancora sotto controllo ucraino. Mosca sostiene che quella che definiva un'area fortificata inespugnabile sia stata completamente liberata grazie all'azione delle proprie truppe. Una versione che al momento non trova conferme indipendenti, mentre il conflitto continua senza segnali di una possibile tregua.
2: Continua a peggiorare il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Si sono spente anche le ultime speranze per Fabio, il bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira. I soccorritori impegnati da giorni nelle ricerche con sonar e georadar hanno confermato di non aver rilevato alcun segno di vita. Il numero ufficiale delle vittime sale così a 2.645, mentre i feriti sono 12.666. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso con squadre provenienti da diversi paesi.
1: Furto senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dove dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale di fentanyl, quantità sufficiente per confezionare fino a 20.000 dosi. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d'urgenza, mentre il ministro della salute ha disposto un rafforzamento dei controlli. Dai primi accertamenti non emergono segni di effrazione né immagini delle telecamere, circostanza che concentra i sospetti su alcuni dipendenti della struttura. L'ospedale si definisce parte lesa e assicura piena collaborazione con gli investigatori.
2: Voltiamo pagina. Dopo 34 anni, la contrada dell'Aquila torna a vincere il Palio di Siena e perde così il primato della cosiddetta nonna, la contrada che attendeva da più tempo il successo. Protagonisti della corsa il fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia, e il cavallo Diodoro, già vincitori lo scorso anno con i colori dell'Oca. Dopo una lunga fase di partenza, con 4 uscite dai canapi, l'Aquila ha preso subito il comando, mantenendolo fino al traguardo dei 3 giri in Piazza del Campo. Inutili tentativi di rimonta della civetta, da segnalare le cadute dei fantini di Giraffa, Torre, Drago e Bruco. Diodoro conferma così il suo straordinario rendimento con 2 vittorie in 3 pari disputati.
1: Infine allo sport, tennis, Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon. Il numero 1 del mondo supera in 3-7 lo statunitense Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e conquista gli ottavi di finale per il 5° anno consecutivo. Calcio invece, con l'inizio ufficiale dell'era Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. L'annuncio è arrivato dal presidente Aurelio De Laurentiis. L'ex tecnico del Milan ha firmato un contratto triennale fino al 2029 da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. In Germania infine, dopo l'esonero di Julian Nagelsmann, la federazione punta su Jürgen Klopp. I contatti con il futuro commissario tecnico sono già stati avviati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 4 luglio si festeggia Santa Elisabetta e Santa Rossella. Il proverbio del giorno è: chi molto pratica molto impara. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, vi metterete al centro dell'attenzione esprimendo opinioni che risulteranno originarie e innovative. Ne seguirà una giornata appagante con Giove amico, conoscerete persone straniere con le quali instaurare un confronto costruttivo e interessante.
2: Toro, qualche difficoltà con i familiari su questioni di principio portate avanti con intransigenza. Cercate di essere più malleabili per recuperare la loro fiducia. Ricordate che chi vi è vicino vi apprezza per quello che siete e non per quello che vorreste essere.
1: Gemelli, vi impegnerete in compiti di responsabilità senza però sentirne il peso, la fatica. Infatti non si avverte quando le cose si fanno volentieri. Avete la possibilità anche di dare la giusta risposta alla vostra grande voglia di novità e anche di esperienze inusuali.
2: Cancro, non siate troppo pretenziosi con chi amate. Spesso per lavoro siete assenti, non solo fisicamente ma anche mentalmente, e ne siete ben consapevoli. Non esagerate la portata di ogni minima difficoltà e cercate di essere più comprensivi.
1: Leone, la vostra vita sociale potrebbe trasformarsi in un carosello di incontri, uno più piacevole e intrigante dell'altro. Soddisfacenti uscite in allegria, sarete sulla breccia in nome del divertimento. Organizzate una serata con amici, vecchi e nuovi.
2: Vergine, la vostra inquietudine incrinerà il clima di armonia che faticosamente i familiari stanno cercando di crearvi intorno. Accettate con gratitudine ciò che le persone care vorrebbero offrirvi e che voi invece minimizzate.
1: Bilancia, giornata da sfruttare al meglio. Avrete la capacità di una visione a tutto tondo di ogni situazione, anche la più intricata. Che cosa aspettate? Provate a lasciare un margine di improvvisazione ai vostri programmi quotidiani e sarete veramente felici.
2: Scorpione, avete la tenacia e la testardaggine giuste per approfondire e curare nel modo più idoneo un progetto che vi sta particolarmente a cuore. È arrivato il momento. Ricordate il duetto quando parte il treno che vi interessa. Fate in modo da non perderlo.
1: Sagittario, Venere e Giove vi appoggiano senza riserve. Approfittatene per mettere in atto certe idee che fino a questo momento parevano azzardate. Nell'accordare confidenze seguite il vostro istinto e se avvertite che è meglio soprassedere, lasciate perdere.
2: Capricorno, quando lo vorrete, alcuni amici vi daranno un valido supporto e per voi sarà più facile apportare i cambiamenti che desiderate. È importante saper chiedere aiuto, anche se non sempre per voi è facile farlo. Accantonate il vostro orgoglio.
1: Acquario, se sentite la necessità di condurre una vita più significativa, allontanate le amicizie di poco spessore che spesso vi circondano e puntate sulla qualità. Fate scelte di vita armonizzate con il vostro più autentico sentire e senza guardarvi indietro.
2: Pesci, approfittate del fine settimana per un soggiorno balneare per stare a contatto con la natura. Vivere momenti di relax e introspezione. Date libero sfogo all'esigenza di avvicinarvi a vie spirituali per cogliere il senso più profondo dell'esistenza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
20: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
21: Dai, Genietto, vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
22: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
23: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: In un battibaleno siamo già arrivati a sabato, amici, ben ritrovati con Maurizio Rossi. È il momento di Radio Web puntatona, quella di oggi, quella riepilogativa del nostro magazine, dove andiamo a ritrovare tutte le notizie più interessanti. E lo so, ce ne sono state davvero questa settimana, quindi mi raccomando, vogliamo fare un po' un focus su quelle che sono state le grandi novità. Rimanete con noi. Si entra subito nel vivo della trasmissione, potremmo così, amici, definirlo un dibattito aperto, quello che riguarda l'intelligenza artificiale, soprattutto nelle scuole, perché la notizia che arriva ora dalla Norvegia, insomma, parla chiaro, altro che strumento utile quindi per lo studio. La Norvegia che ha annunciato quello che di fatto potremmo definirlo un ban per l'intelligenza artificiale nelle scuole. Ecco, quasi totale comunque alle elementari, con delle restrizioni importanti nelle classi dell'età più avanzate. Il primo ministro quindi ci va giù duro, definendo la decisione

accesso ai social fino ai 16 anni, seguendo quindi in questo trend che ormai è piuttosto diffuso a livello globale. Ecco, sappiamo che l'Italia non lo farà. Inoltre il paese scandinavo sta, diciamo così, anche cercando, ecco, diciamo di reintrodurre anche i libri cartacei nelle scuole, dopo essere stato uno dei primi a sostituirli con i supporti digitali. Beh, non è certo un ritorno al passato, ma sicuramente, ecco, un ritorno ai metodi, quelli diciamo un po' più, secondo me, anche normali, diciamo, di insegnamento. Oggi voglio parlarvi, amici, di Skype. Quanti di voi l'hanno usato prima di WhatsApp, eccetera? Beh, Skype, lo sapete, non c'è più oramai da un anno, da quel fatidico 5 maggio 2025 in cui la Microsoft ha deciso di forzare il passaggio a Teams. Eppure, ecco, continua a mostrare, diciamo, delle misteriose notifiche sullo smartphone periodicamente. Sì, dopo 20 anni, diciamo così, abbondanti anche di fedele utilizzo dai tempi del VoIP, per chiamate all'estero, beh, non c'è gente che ha eliminato del tutto l'applicazione. All'improvviso sul display è comparso Dumb String, appunto. Che cosa significa? Forse è un disperato tentativo magari di ritornare a galla. Ecco, ci piacerebbe un po' raccontarla questa cosa, la storia di questa applicazione che non si arrende allo spegnimento, che nell'era dominata dall'intelligenza artificiale e dall'obsolescenza tecnologica un po' si ribella al suo carnefice e continua a comunicare con l'utente, ma la realtà di fatti è molto meno romantica di così. Ecco, toccando poi la notifica, Skype di fatto non si riapre, ma c'è questa schermata che comunque invita ad usare Teams. E allora, la stringa fittizia potrebbe però essere un risultato di un bug o di un comportamento anomalo dell'applicazione che trovate ancora installata magari sul vostro smartphone se non l'avete tolta. In teoria, ecco, la software house potrebbe aver programmato Skype per inviare una notifica di tanto in tanto contenente un messaggio personalizzato. Quindi, non essendo il servizio più attivo, non è però possibile recuperare alcun testo da un server remoto, finendo poi per visualizzare sullo schermo quello che è di fatto un placeholder, un termine predefinito, diciamo, durante la fase di sviluppo. Beh, non solo, diciamo così, l'abbiamo notato, c'è chi ne ha discusso anche un po' su Reddit. Forse un giorno, chi lo sa, se la Microsoft o qualcun altro magari proprio deciderà di resuscitarlo. Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, parlandovi di intelligenza artificiale. In questo caso potremmo anche definirla un po' invasiva, perché attenzione, se cancellate un modello di intelligenza artificiale dal vostro telefono Android, Google lo reinstalla silenziosamente, si rimuove di nuovo e Big G lo reinstalla ancora. La Free Software Foundation Europe avrebbe denunciato un comportamento alla Commissione Europea perché viola il Digital Market Act, che obbliga i gatekeeper come Google a permettere agli utenti di poter disinstallare software in posto. Quindi attenzione, perché dicevo che la Free Software Foundation Europe avrebbe presentato la documentazione proprio nei giorni scorsi nell'ambito della consultazione sull'interoperabilità Android sotto il DMA. Quindi le richieste sono due: gli utenti devono poter rimuovere completamente i componenti di intelligenza artificiale preinstallati con il divieto di reinstallazione silenziosa, e gli sviluppatori devono poter accedere alle funzionalità di interoperabilità Android senza registrarsi, quindi con Google. Beh, dovete sapere che Google in questo caso iniziato ad installare i modelli di intelligenza artificiale sui suoi dispositivi Android senza informare gli utenti, un po' come ha fatto anche Microsoft con i suoi modelli Silica sui personal computer, dove c'era Copilot, insomma, che tutti hanno detto che era un po' invadente. Ecco, però le cose stanno così, chissà, dico, se riusciranno, come si dice, a spuntare questa cosa. Cioè, noi magari che installando potremmo avere proprio la classica spunta di non installare certi componenti che non desideriamo. Si entra subito nel vivo, amici della trasmissione, quest'oggi parlando ovviamente di intelligenza artificiale. Cari miei, l'Europa 2031, una storia fittizia scritta da un gruppo di ricercatori, investitori, per immaginare un po' quello che sarà il futuro dell'Unione Europea se non riuscirà a ridurre questo gap con gli Stati Uniti e la Cina nel settore dell'intelligenza artificiale. Si prevede uno scenario apocalittico in cui l'economia sarà al collasso e gli attacchi informatici saranno un po' l'ordine del giorno. In pratica, l'Unione Europea non esisterà più tra 5 anni. Europa 2031 è stata pubblicata casualmente proprio il giorno prima del ban dei modelli Cloud Mythos 5 e Fable 5 imposto dall'amministrazione Trump. La storia è diventata virale durante il G7 in Francia ed è stata letta da alcuni membri del Parlamento europeo, alimentando discussioni sulla necessità di ottenere la sovranità tecnologica. Beh, in futuro quindi nell'Unione Europea è stato già previsto, considerando

0: Gli avvenimenti tra gennaio 2025 e giugno 2026. All'inizio dell'anno DeepSeek avrebbe rilasciato R1, era un modello con elevate prestazioni che non richiede quindi grandi capacità di calcolo, e l'Unione Europea crede quindi che non servano dei chip potenti e costosi. A febbraio poi è stato annunciato un investimento di 200 miliardi di euro, fondi comunque già stanziati e ipotetici contributi anche a privati, una cifra forse, se magari letta così, è irrisoria rispetto agli Stati Uniti e quello che spendono. Nei mesi successivi è stato vietato l'uso dei chatbot nelle istituzioni europee ed è arrivato il modello Cloud Mythos di Anthropic. L'Unione Europea non era inizialmente tra i partner del project Glasswing. Quando è arrivato, ecco, l'invito, era già stato ordinato il ban da parte del governo americano, quindi sulla base di questi eventi noti. Europe 2031 descrive lo scenario, dicevo, apocalittico a causa della sovranità tecnologica e quindi all'uso dei modelli europei. Le aziende che non riescono ancora a fronteggiare gli attacchi informatici effettuati con modelli open source simili proprio a Mythos nel 2027. Ecco, i paesi europei quindi saranno costretti ad usare modelli proprietari delle aziende americane. Nel 2028 l'intelligenza artificiale smette di ragionare in un linguaggio comprensibile agli esseri umani e gli Stati Uniti quindi costringeranno il governo ad interrompere le esportazioni di ASML verso la Cina. Ecco, nel 2029 gli Stati Uniti inizieranno a razionare l'accesso anche ai modelli per carenza di potenza di calcolo. Il prodotto interno lordo dell'Europa quindi inizierà a crollare. Che cosa fare? Beh, carissimi, bisogna iniziare veramente a prenderla sul serio questa cosa in Europa e darsi veramente da fare proprio per ridurre questo gap, se no sarà la fine. Entriamo subito nel vivo, amici della nostra trasmissione, perché beh, in questo periodo di mondiali di calcio, che rappresentano anche un'occasione imperdibile, diciamo, per i cybercriminali, ci sono dei fan che cercano i biglietti delle partite, servizi di streaming, piattaforme di scommesse, merchandising online. Attenzione, perché gli esperti hanno individuato già oltre 336 siti fasulli creati proprio da truffatori per ingannare gli utenti. Quindi attenzione, per non cadere mai in trappola è necessario seguire dei consigli. Attenzione, perché i siti hanno un design sempre simile a quello originale, magari che può essere anche quello della FIFA, quindi molti utenti credono che siano i siti ufficiali. Uno di essi permette addirittura di vedere le partite streaming. È necessario effettuare un'iscrizione e pagare una somma in criptovaluta per tutto l'intero torneo. Ovviamente verranno rubati sia i dati personali che le monete digitali. Ecco, durante questi eventi sportivi, come dicevo, è aumentata la popolarità dei siti di scommesse e ci sono gli esperti di Kaspersky che avrebbero scoperto addirittura un sito in lingua spagnola che offriva il servizio. L'utente doveva solo inserire diversi dati, diciamo, come la carta di identità, il numero di telefono, l'indirizzo di residenza e scegliere la password, e in questo caso dati che finivano nelle mani di cybercriminali. C'era poi un altro sito di scommesse che chiedeva invece di verificare l'identità tramite WhatsApp ed effettuare un deposito di circa $29. Il risultato finale è il furto dei dati e chiaramente dei soldi. Su molti siti fasulli erano in vendita palloni, magliette e altro merchandising con sconti imperdibili, quindi le ignare vittime consegnavano di fatto i dati e anche quelli delle carte di credito, purtroppo, ai cybercriminali. Attenzione, perché ci sono anche le tradizionali mail di phishing a girare. L'utente che riceve ad esempio un'offerta per servizi di analisi calcistiche e pronostici e se ci va a cliccare finisce su un sito fake che permette di rubare soldi e dettagli di pagamento. Quindi attenzione, come sempre, per non cadere nelle trappole dei truffatori è necessario seguire alcuni consigli. Quello di non cliccare mai su link sospetti, verificare sempre gli URL, accedere direttamente ai siti ufficiali, attivare l'autenticazione in due fattori, meglio usare le passkey. Beh, queste truffe sono state descritte proprio dai ricercatori di Bitdefender e ce ne sono davvero tante in giro in questo periodo. Continuiamo ancora, amici, la puntata di Radio Web che prosegue sempre con il tema intelligenza artificiale, ma sicuramente con un occhio molto molto critico alle cosiddette backdoor, le porte che si aprono dove tutti possono entrare. Insomma, non è molto rassicurante la cosa, perché durante un'intervista che è stata rilasciata a Bloomberg, Meredith Whittaker, che è la presidente di Signal, ha evidenziato quelli che sono un po' i rischi per la privacy se gli utenti affidano i loro dati digitali e chatbot agli agenti di intelligenza artificiale. Insieme alla scansione dei dispositivi e alla pubblicità personalizzata fanno parte di un completo sistema per la sorveglianza di massa. Ecco, purtroppo non ci sono al momento delle alternative, in quanto le tecnologie sono nelle mani di poche aziende che pensano solo chiaramente ai profitti. Però questa è una realtà, noi ne siamo veramente oramai sempre più convinti, anche perché Meredith Whittaker ha spiegato la differenza tra Signal e WhatsApp. I due servizi di messaggistica, sì, condividono la stessa crittografia end to end, brand, ma WhatsApp applica la tecnologia solo ai dati, quindi chat e chiamate. Signal protegge anche i metadati. Diciamo, il modello di business di Meta quindi è basato proprio sulla raccolta di dati a scopo pubblicitario. E quindi il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha stabilito che l'azienda di Menlo Park può accedere ai messaggi cifrati. Meta però sì, lo ha smentito, ma non è possibile effettuare una verifica perché il codice sorgente di WhatsApp non è open source come quello di Signal. Andiamo ancora avanti, amici, e attenzione, un invito a tutti voi che in questi giorni magari avete più tempo, siete connessi, siete collegati, quando vi passano davanti delle pubblicità con dei giochi, vincite facili, fate bene attenzione. Dovete sapere che adesso vi parlo di Polymarket, non tutto ciò che ruota attorno a questa cosa fosse trasparente, noi l'avevamo già capito. L'ennesima conferma è giunta da un articolo che è stato addirittura pubblicato da Wall Street Journal, che fa luce su questo fenomeno che è ai limiti dell'inganno. La piattaforma avrebbe pagato alcuni creatori per fingere di avere vinto scommesse, in realtà scommesse inesistenti, questo con l'obiettivo di incuriosire altre persone, chiaramente convincerle a fare lo stesso. Attenzione, perché la redazione ha preso in esame un totale, insomma, di 1105 video che erano su TikTok in cui il servizio era promosso. Di questi, 778 mostravano l'autore piazzare, diciamo così, una puntata, uno sguardo attento, si nota che l'interfaccia non è poi quella reale, il sito clone viene visualizzato su uno schermo con il solo obiettivo di essere ripreso. In uno di questi esempi che vengono riportati, uno studente afferma di avere vinto $100,000 prevedendo che Donald Trump dicesse McDonald's in pubblico nel mese di gennaio. Un altro, un banchiere, Jerome Powell, avrebbe addirittura dovuto pronunciare good afternoon durante una conferenza. Ecco, attenzione, perché in sintesi Polymarket avrebbe pagato creatori per fingere di avere guadagnato da queste scommesse sulla piattaforma, mettendo a loro disposizione delle copie del suo stesso sito. Questo con la finalità di creare hype e spingere altri ad investire denaro nella speranza di guadagnare di più. Ecco, attenzione, perché poi, insomma, riportiamo un po' la posizione ufficiale dell'azienda, che si è affidata sempre a Wall Street Journal, e dicono: ci impegniamo a mantenere mercati accurati, equi, trasparenti, facciamo parte di un settore che è rapida crescita e valutiamo costantemente come migliorare il servizio in modo di integrare, diciamo, pubblico e guadagnare la fiducia. In uno screenshot che era apparso, ecco, che si vedeva in questi giorni, si legge chiaramente un URL proprio diversa, diciamo, rispetto a quella ufficiale, Polymarket anziché polymarket.com. ecco, al momento questo dominio comunque sembra che non sia più raggiungibile, insomma, se ne sono accorti fortunatamente. Bene, dopo la musica, buone notizie, amici, perché attenzione, c'è un robot che gestisce un negozio, si trova ad Hong Kong. 1,70 m di altezza, parla più lingue, lavora 24 ore su 24, non prende mai le ferie, naturalmente non si ammala, si chiama Xiao Jai. Ecco, è un robot umanoide costruito dalla cinese Galbot e gestirà da solo un intero negozio ad Hong Kong. È il primo nel genere, diciamo, in città. Il negozio è un chiosco mobile, diciamo, sempre aperto, come i nostri di giornali. Vi ricordate, situato sul lungomare di Yung Hom. Questo robot, ecco, riempie gli scaffali, prende gli articoli, gestisce le casse, chiacchiera con i clienti, vende snack e medicine da banco. Incredibile. Secondo la Hong Kong Investment Corporation, che finanzia questo progetto, è il segnale che proprio l'intelligenza artificiale sta entrando nella vita quotidiana delle persone in modi più tangibili. Galbot prevede che questa novità aumenterà il traffico pedonale nella zona fino a 40%. Pianifica quindi di aprire altri 100 negozi di questa specie, gestiti dai robot in 10 città. Cosa potrebbe andare storto? Beh, la lista qui si fa lunga, perché all'inizio dell'anno un video virale mostrava un robot che, diciamo, in un ristorante impazziva improvvisamente lanciando stoviglie ovunque mentre i dipendenti cercavano di fermarlo. Un agente di intelligenza artificiale messo a gestire un intero bar a Stoccolma ha esaurito quasi tutto il budget in un mese, commettendo errori come ordinare addirittura 3.000 guanti lattice. Un robot che gestisce un negozio da solo senza supervisione umana 24 ore su 24, quindi è un'esperimento che ancora potrebbe dare un esito incerto, ma forse è proprio il rischio del disastro a volte a rendere il negozio attraente. Quindi cosa fa la gente? Andrà sicuramente a vedere il robot che lavora e tornerà a vedere magari il video dei vari robot che magari in questo lasso di tempo avranno sbagliato, perché ci sarà anche da aspettarsi questo. In questo periodo, amici, quando vi state già preparando per le vacanze, alcune persone magari che ci ascoltano lo sono già, attenzione perché c'è una nuova truffa, ce ne occupiamo, arriva su WhatsApp. Proprio i ricercatori di Bitdefender avrebbero descritto la nuova truffa che prende di mira gli utenti su WhatsApp, soprattutto le ignare vittime che ricevono un messaggio che arriva dagli hotel che hanno prenotato e sono invitati ad inserire i dati della carta di credito. E te pareva. Ecco, per non cadere, diciamo, in questa trappola deve essere controllata la prenotazione direttamente sul sito degli hotel e sulle piattaforme di intermediazione, mai quindi fidarsi di questi messaggi. In pratica, in base alle rivelazioni di Bitdefender, la truffa era già iniziata nel mese di marzo. I cybercriminali che utilizzano messaggi in almeno 6 lingue. Le vittime sono già in oltre 10 paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Polonia, Francia, Romania, Paesi Bassi, Canada, Singapore, Portogallo e Colombia. Ecco, a differenza, diciamo così, delle truffe tradizionali che riguardano il settore turistico, i cybercriminali non inviano email di phishing generiche. Gli utenti ricevono dei messaggi su WhatsApp che fanno riferimento a prenotazioni che sono vere magari, e nella comunicazione ci sono nome del cliente, indirizzo email, numero di telefono, date di check-in, check-out, nome dell'hotel e l'identificativo della prenotazione. Queste informazioni sono state ottenute dai cybercriminali attraverso l'accesso ai sistemi degli hotel dopo un attacco informatico, appunto. Beh, recentemente non sono state individuate delle comunicazioni che sembrano comunque proprio arrivare da booking.com. I dipendenti degli hotel cliccano sul link e quindi regalano le credenziali di fatto ai cybercriminali. Dopo aver recuperato le informazioni, i truffatori inviano il messaggio WhatsApp per informare i clienti che la prenotazione richiede una verifica tramite carta di credito entro 24 ore, altrimenti verrà cancellata. Ecco, non verrà effettuato nessun pagamento, ma solo una autorizzazione temporanea. Beh, cliccando poi sul link nel messaggio viene aperto un portale con design proprio simile a quello legittimo, in cui l'utente deve inserire i dati della carta di credito con il numero chiaramente di scadenza, il codice CVV, il nome del titolare. Ovviamente, ecco, verranno inviati questi dati ai cybercriminali che li useranno per effettuare transazioni o li venderanno nel dark web. Attenzione, nessun hotel chiede la verifica della prenotazione tramite WhatsApp, ciò deve essere fatto sempre sul sito dell'hotel, attenzione, o della piattaforma di intermediazione come potrebbe essere Booking o Expedia. Il messaggio, ecco, può essere segnalato a WhatsApp e all'autorità, quindi attenzione, ricordiamo, non cliccate mai su link e bloccate subito il numero del mittente. E andiamo avanti nella nostra puntata, perché siamo in vena, amici, quest'oggi di novità, e una riguarda Meta che ha annunciato che il suo Instagram sarà disponibile anche sulla Smart TV di Samsung, e questo a partire da modelli già prodotti dal 2020. Gli utenti italiani di questo servizio dovranno però ancora attendere un po', in quanto l'applicazione dedicata è ancora un'esclusiva per gli Stati Uniti. L'azienda ha avviato già i test per promuovere queste nuove funzionalità. Il debutto, diciamo, di Instagram sul grande schermo è avvenuto comunque a metà dicembre 2025 con l'arrivo dell'applicazione per Amazon Fire TV. Beh, ovviamente l'interazione è focalizzata, diciamo, principalmente sui reel organizzati in canali tematici, e da fine febbraio 2026 è disponibile anche sui dispositivi con Google TV. Oggi è stata rilasciata anche l'applicazione per le TV di Samsung. Meta ha contestualmente avviato già i test, dicevo, per 4 funzionalità. I canali sono organizzati in base agli interessi degli utenti, quindi è più facile trovare video che tutti, diciamo, i presenti nella stanza possono apprezzare insieme. È possibile trasmettere, dicevo, il reel dal proprio smartphone, quindi il casting con semplici passaggi. La novità è disponibile su Google TV e Fire TV, inclusi anche i video della scheda salvati. L'applicazione per la TV mostra anche le storie. È stata infine aggiunta una sezione dedicata ai video orizzontali, beh, che certamente è un formato forse più adatto allo schermo della TV. Tempo a nostra disposizione letteralmente volata, amici, siamo arrivati alla conclusione di questo contatto insieme, ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi anche per questo sabato. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato, e per quanto ci riguarda il nostro contatto, come sempre, che viene rinnovato a lunedì. Vi aspetto alla solita ora su questa radio. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Primo oroscopo.
3: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
4: Sabato 4 luglio si festeggia Santa Elisabetta e Santa Rossella. Il proverbio del giorno è: chi molto pratica molto impara. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, vi metterete al centro dell'attenzione esprimendo opinioni che risulteranno originarie e innovative. Ne seguirà una giornata appagante con Giove amico, conoscerete persone straniere con le quali instaurare un confronto costruttivo e interessante.
4: Toro, qualche difficoltà con i familiari su questioni di principio portate avanti con intransigenza. Cercate di essere più malleabili per recuperare la loro fiducia. Ricordate che chi vi è vicino vi apprezza per quello che siete e non per quello che vorreste essere.
3: Gemelli, vi impegnerete in compiti di responsabilità senza però sentirne il peso, la fatica, infatti non si avverte quando le cose si fanno volentieri. Avrete la possibilità anche di dare la giusta risposta alla vostra grande voglia di novità e anche di esperienze inusuali.
4: Cancro, non siate troppo pretenziosi con chi amate, spesso per lavoro siete assenti, non solo fisicamente ma anche mentalmente, e ne siete ben consapevoli. Non esagerate la portata di ogni minima difficoltà e cercate di essere più comprensivi.
3: Leone, la vostra vita sociale potrebbe trasformarsi in un carosello di incontri, uno più piacevole e intrigante dell'altro. Soddisfacenti uscite in allegria, sarete sulla breccia in nome del divertimento. Organizzate una serata con amici vecchi e nuovi.
4: Vergine, la vostra inquietudine incrinerà il clima di armonia che faticosamente i familiari stanno cercando di crearvi intorno. Accettate con gratitudine ciò che le persone care vorrebbero offrirvi e che voi invece minimizzate.
3: Bilancia, giornata da sfruttare al meglio. Avrete la capacità di una visione a tutto tondo di ogni situazione, anche la più intricata. Che cosa aspettate? Provate a lasciare un margine di improvvisazione ai vostri programmi quotidiani e sarete veramente felici.
4: Scorpione, avete la tenacia e la testardaggine giuste per approfondire e curare nel modo più idoneo un progetto che vi sta particolarmente a cuore. È arrivato il momento. Ricordate il duetto quando parte il treno che vi interessa. Fate in modo da non perderlo.
3: Sagittario, Venere e Giove vi appoggiano senza riserve. Approfittatene per mettere in atto certe idee che fino a questo momento parevano azzardate. Nell'accordare confidenze seguite il vostro istinto e se avvertite che è meglio soprassedere, lasciate perdere.
4: Capricorno, quando lo vorrete, alcuni amici vi daranno un valido supporto e per voi sarà più facile apportare i cambiamenti che desiderate. È importante saper chiedere aiuto anche se non sempre per voi è facile farlo. Accantonate il vostro orgoglio.
3: Acquario, se sentite la necessità di condurre una vita più significativa, allontanate le amicizie di poco spessore che spesso vi circondano e puntate sulla qualità. Fate scelte di vita armonizzate con il vostro più autentico sentire e senza guardarvi indietro.
4: Pesci, approfittate del fine settimana per un soggiorno balneare per stare a contatto con la natura. Vivere momenti di relax e introspezione. Date libero sfogo all'esigenza di avvicinarvi a vie spirituali per cogliere il senso più profondo dell'esistenza.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
5: In apertura del messaggio di Papa Leone XIV alla vigilia del viaggio a Lampedusa e della festa dell'indipendenza americana, in Iran il lungo addio ad Ali Khamenei, mentre la guerra continua in Ucraina con Mosca che rivendica la conquista di una roccaforte nel Donetsk, in Venezuela cresce il bilancio del devastante terremoto, a Roma furto record di fentanyl all'ospedale israelitico, a Siena torna al successo la contrada dell'Aquila dopo 34 anni, infine lo sport, questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV rivendica con orgoglio le proprie radici americane alle vigilie del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà. Il pontefice ha definito gli Stati Uniti una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano libertà e una vita migliore. Leone ha richiamato anche gli ideali della dichiarazione di indipendenza, indicando giustizia e pace come valori da custodire, parole che assumono un significato ancora più forte alla vigilia della visita a Lampedusa, dove renderà omaggio ai migranti morti nel Mediterraneo. Un viaggio che, secondo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, rappresenta anche un chiaro messaggio contro la cosiddetta remigrazione.
2: In Iran è iniziato un lungo addio da Ali Khamenei, la salma dell'ex guida supremo, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno le prossime ore. Nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana, la sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe avvertito Teheran.
1: Sul fronte della guerra in Ucraina, il Kremlin annuncia la conquista della roccaforte ucraina di Konstantinivka nel Donetsk. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la città rappresenta una delle principali linee difensive di Kiev sulla strada verso gli ultimi grandi centri del Donbass, ancora sotto controllo ucraino. Mosca sostiene che quella che definiva un'area fortificata inespugnabile sia stata completamente liberata grazie all'azione delle proprie truppe, una versione che al momento non trova conferme indipendenti, mentre il conflitto continua senza segnali di una possibile tregua.
2: Continua a peggiorare il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Si sono spente anche le ultime speranze per Fabio, il bambino di 9 anni è rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira. I soccorritori impegnati da giorni nelle ricerche con sonar e georadar hanno confermato di non aver rilevato alcun segno di vita. Il numero ufficiale delle vittime sale così a 2.645, mentre i feriti sono 12.666. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso con squadre provenienti da diversi paesi.
1: Furto senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dove dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale di fentanyl, quantità sufficiente per confezionare fino a 20.000 dosi. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d'urgenza, mentre il ministro della salute ha disposto un rafforzamento dei controlli. Nei primi accertamenti non emergono segni di effrazione né immagini delle telecamere, circostanza che concentra i sospetti su alcuni dipendenti della struttura. L'ospedale si definisce parte lesa e assicura piena collaborazione con gli investigatori.
2: In Iran è iniziato un lungo addio da Ali Khamenei, la salma dell'ex guida supremo, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno nelle prossime ore, nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. La sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe avvertito Teheran.
1: Infine allo sport, tennis, Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera in 3-7 lo statunitense Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e conquista gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. Calcio invece, con l'inizio ufficiale dell'era Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. L'annuncio è arrivato dal presidente Aurelio De Laurentiis. L'ex tecnico del Milan ha firmato un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo di euro a stagione. stagione, più bonus. In Germania, infine, dopo l'esonero di Julian Nagelsmann, la federazione punta su Jürgen Klopp. I contatti con il futuro commissario tecnico sono già stati avviati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna occidentale, Levante e Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali, talvolta accompagnati da grandine, interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche e coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto dalla serata. I restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 4 luglio si festeggia Santa Elisabetta e Santa Rossella. Il proverbio del giorno è: chi molto pratica molto impara. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, vi metterete al centro dell'attenzione esprimendo opinioni che risulteranno originarie e innovative. Ne seguirà una giornata appagante con Giove amico. Conoscerete persone straniere con le quali instaurare un confronto costruttivo e interessante.
2: Toro, qualche difficoltà con i familiari su questioni di principio portate avanti con intransigenza. Cercate di essere più malleabili per recuperare la loro fiducia. Ricordate che chi vi è vicino vi apprezza per quello che siete e non per quello che vorreste essere.
1: Gemelli, vi impegnerete in compiti di responsabilità senza però sentirne il peso, la fatica. Infatti non si avverte quando le cose si fanno volentieri. Avrete la possibilità anche di dare la giusta risposta alla vostra grande voglia di novità e anche di esperienze inusuali.
2: Cancro, non siate troppo pretenziosi con chi amate. Spesso per lavoro siete assenti, non solo fisicamente ma anche mentalmente, e ne siete ben consapevoli. Non esagerate la portata di ogni minima difficoltà e cercate di essere più comprensivi.
1: Leone, la vostra vita sociale potrebbe trasformarsi in un carosello di incontri, uno più piacevole e intrigante dell'altro. Soddisfacenti uscite in allegria, sarete sulla breccia in nome del divertimento. Organizzate una serata con amici vecchi e nuovi.
2: Vergine, la vostra inquietudine incrinerà il clima di armonia che faticosamente i familiari stanno cercando di crearvi intorno. Accettate con gratitudine ciò che le persone care vorrebbero offrirvi e che voi invece minimizzate.
1: Bilancia, giornata da sfruttare al meglio. Avrete la capacità di una visione a tutto tondo di ogni situazione, anche la più intricata. Che cosa aspettate? Provate a lasciare un margine di improvvisazione ai vostri programmi quotidiani e sarete veramente felici.
2: Scorpione, avete la tenacia e la testardaggine giuste per approfondire e curare nel modo più idoneo un progetto che vi sta particolarmente a cuore. È arrivato il momento. Ricordate il duetto quando parte il treno che vi interessa. Fate in modo da non perderlo.
1: Sagittario, Venere e Giove vi appoggiano senza riserve. Approfittatene per mettere in atto certe idee che fino a questo momento parevano azzardate. Nell'accordare confidenze seguite il vostro istinto e se avvertite che è meglio soprassedere, lasciate perdere.
2: Capricorno, quando lo vorrete, alcuni amici vi daranno un valido supporto e per voi sarà più facile apportare i cambiamenti che desiderate. È importante saper chiedere aiuto, anche se non sempre per voi è facile farlo. Accantonate il vostro orgoglio.
1: Acquario, se sentite la necessità di condurre una vita più significativa, allontanate le amicizie di poco spessore che spesso vi circondano e puntate sulla qualità. Fate scelte di vita armonizzate con il vostro più autentico sentire e senza guardarvi indietro.
2: Pesci, approfittate del fine settimana per un soggiorno balneare per stare a contatto con la natura. Vivere momenti di relax e introspezione. Date libero sfogo all'esigenza di avvicinarvi a vie spirituali per cogliere il senso più profondo dell'esistenza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Μάρτιο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna, occidentale, Levante, Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali talvolta accompagnati da grandine interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte,

0: sullo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto. Dalla serata i restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata. E il suono poi, vogliamo parlare del suono?
3: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
1: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica del

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 4 luglio si festeggia Santa Elisabetta e Santa Rossella. Il proverbio del giorno è: chi molto pratica molto impara. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, vi metterete al centro dell'attenzione esprimendo opinioni che risulteranno originarie e innovative. Ne seguirà una giornata appagante con Giove amico, conoscerete persone straniere con le quali instaurare un confronto costruttivo e interessante.
2: Toro, qualche difficoltà con i familiari su questioni di principio portate avanti con intransigenza. Cercate di essere più malleabili per recuperare la loro fiducia. Ricordate che chi vi è vicino vi apprezza per quello che siete e non per quello che vorreste essere.
1: Gemelli, vi impegnerete in compiti di responsabilità senza però sentirne il peso, la fatica, infatti non si avverte quando le cose si fanno volentieri. Avrete la possibilità anche di dare la giusta risposta alla vostra grande voglia di novità e anche di esperienze inusuali.
2: Cancro, non siate troppo pretenziosi con chi amate, spesso per lavoro siete assenti, non solo fisicamente ma anche mentalmente, e ne siete ben consapevoli. Non esagerate la portata di ogni minima difficoltà e cercate di essere più comprensivi.
1: Leone, la vostra vita sociale potrebbe trasformarsi in un carosello di incontri, uno più piacevole e intrigante dell'altro. Soddisfacenti uscite in allegria, sarete sulla breccia in nome del divertimento. Organizzate una serata con amici vecchi e nuovi.
2: Vergine, la vostra inquietudine incrinerà il clima di armonia che faticosamente i familiari stanno cercando di crearvi intorno. Accettate con gratitudine ciò che le persone care vorrebbero offrirvi e che voi invece minimizzate.
1: Bilancia, giornata da sfruttare al meglio. Avrete la capacità di una visione a tutto tondo di ogni situazione, anche la più intricata. Che cosa aspettate? Provate a lasciare un margine di improvvisazione ai vostri programmi quotidiani e sarete veramente felici.
2: Scorpione, avete la tenacia e la testardaggine giuste per approfondire e curare nel modo più idoneo un progetto che vi sta particolarmente a cuore. È arrivato il momento. Ricordate il duetto quando parte il treno che vi interessa. Fate in modo da non perderlo.
1: Sagittario, Venere e Giove vi appoggiano senza riserve. Approfittatene per mettere in atto certe idee che fino a questo momento parevano azzardate. Nell'accordare confidenze seguite il vostro istinto e se avvertite che è meglio soprassedere, lasciate perdere.
2: Capricorno, quando lo vorrete, alcuni amici vi daranno un valido supporto e per voi sarà più facile apportare i cambiamenti che desiderate. È importante saper chiedere aiuto anche se non sempre per voi è facile farlo. Accantonate il vostro orgoglio.
1: Acquario, se sentite la necessità di condurre una vita più significativa, allontanate le amicizie di poco spessore che spesso vi circondano e puntate sulla qualità. Fate scelte di vita armonizzate con il vostro più autentico sentire e senza guardarvi indietro.
2: Pesci, approfittate del fine settimana per un soggiorno balneare per stare a contatto con la natura. Vivere momenti di relax e introspezione. Date libero sfogo all'esigenza di avvicinarvi a vie spirituali per cogliere il senso più profondo dell'esistenza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Stati Uniti celebrano il 4 luglio con il discorso di Donald Trump, mentre Papa Leone rilancia il valore dell'immigrazione. In Iran iniziano i funerali dell'Ayatollah Khamenei. Nuovi attacchi in Ucraina e si cerca la presunta attentatrice di Monaco. Omicidio nel Foggiano, furto record di fentanyl a Roma. Negli Stati Uniti Taylor Swift e Travis Kelce annunciano le nozze. Infine il calcio con i mondiali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump celebra il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza con un discorso dal Mount Rushmore. Il presidente americano ha definito quella degli Stati Uniti la costituzione più giusta e duratura della terra, capace di avviare una rivoluzione che, ha detto, non si è mai conclusa. Trump ha poi denunciato quello che considera un attacco all'identità americana da parte di radicali ed estremisti interni, ribadendo che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista. Nelle stesse ore Papa Leone XIV ha ricordato invece l'America come una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Il pontefice ha rivendicato il proprio essere figlio degli Stati Uniti e degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza.
2: In Iran sono ufficialmente iniziati i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Le autorità di Teheran hanno dato il via a 6 giorni di cerimonie pubbliche dedicate al defunto leader supremo. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea con striscioni rossi, simbolo delle richieste di vendetta in attesa dell'arrivo del feretro. Durante la cerimonia alla folla ha scandito slogan come morte all'America e vendetta, in un clima di forte tensione politica e religiosa.
1: Prosegue la guerra in Ucraina e il presidente Volodymyr Zelensky denuncia un nuovo bombardamento russo sulla città di Sumy, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro il centro abitato. Secondo il presidente ucraino, il bilancio provvisorio è di 4 morti, tra cui un bambino, e 27 feriti, mentre si teme che altre persone possano essere ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio colpito. Nelle stesse ore una serie di esplosioni ha interessato anche San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. Secondo i media ucraini, un attacco con droni avrebbe provocato incendi in un terminal petrolifero dell'area portuale. Le autorità locali hanno segnalato possibili interruzioni della rete in internet, ma sui social sono comunque circolati numerosi video dell'attacco. Intanto continua anche la caccia ad Anastasia Berezovska, la 39enne ucraina ricercata per l'attentato di Monaco nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolev, la compagna e il figlio. Per gli investigatori non avrebbe agito da sola. Dopo essere transitata da 20 miglia a bordo di un'auto con targa tedesca, sarebbe stata avvistata a Francoforte.
2: Veniamo in Italia. Omicidio nella tarda serata di ieri a Vieste, nel Foggiano. A perdere la vita è stato il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato raggiunto da diversi colpi di fucile mentre viaggiava a bordo del suo scooter in località Defensola, alla periferia della città, nei pressi della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire il movente del delitto. Tra le ipotesi all'avvaglio degli investigatori, anche un possibile collegamento con la criminalità organizzata del Gargano.
1: Resta alta la tensione sul furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale del potente oppiaceo, una quantità sufficiente per confezionare fino a 20.000 dosi. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d'urgenza, mentre il Ministero della Salute ha disposto un rafforzamento dei controlli dopo quella che viene considerata una grave falla nei sistemi di sicurezza. Nei primi accertamenti non sono emersi segni di effrazione né immagini delle telecamere di videosorveglianza. I sospetti degli investigatori si concentrano quindi su alcuni dipendenti della struttura. L'ospedale si dichiara parte lesa e assicura piena collaborazione con gli inquirenti.
2: Ultima pagina: Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente marito e moglie. A confermare il matrimonio sono stati alcuni pannelli luminosi comparsi all'esterno del Madison Square Garden di New York con la scritta Just TNT Married. Grande attenzione anche per il look scelto dalla pop star. Taylor Swift ha indossato un abito firmato Dior, impreziosito da gioielli Cartier, e da scarpe realizzate su misura da Christian Louboutin. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, diventando uno degli argomenti più commentati sui social.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: l'Argentina conquista gli ottavi di finale superando Capoverde 3-2 dopo i tempi supplementari. L'albiceleste era passata in vantaggio con Messi, raggiunta nella ripresa dal pareggio di Duarte. Nei supplementari sono arrivati il nuovo vantaggio firmato Martinez, il pareggio di Lopez Cabral e infine il gol decisivo di Diney. Agli ottavi anche la Colombia, che supera il Ghana 1-0 grazie alla rete di Arias. Archiviati i 16esimi di finale, oggi prendono il via gli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. Domani in programma Brasile, Norvegia, Messico, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Belgio, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:06.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.
18: Accendiamo la radio.
19: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
18: Ma che...
20: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
18: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
19: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
20: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
18: Ah però...
19: Più qualità,
20: più radio,
19: con DAB Plus.
21: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB. Everything.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna occidentale, Levante, Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali, talvolta accompagnati da grandine, interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche, coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

gli Stati Uniti celebrano il 4 luglio con il discorso di Donald Trump, mentre Papa Leone rilancia il valore dell'immigrazione. In Iran iniziano i funerali dell'Ayatollah Khamenei. Nuovi attacchi in Ucraina e si cerca la presunta attentatrice di Monaco. Omicidio nel Foggiano, furto record di fentanyl a Roma. Negli Stati Uniti Taylor Swift e Travis Kelce annunciano le nozze. Infine il calcio con i mondiali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump celebra il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza con un discorso dal Mount Rushmore. Il presidente americano ha definito quella degli Stati Uniti la costituzione più giusta e duratura della terra, capace di avere una rivoluzione che, ha detto, non si è mai conclusa. Trump ha poi denunciato quello che considera un attacco all'identità americana da parte di radicali ed estremisti interni, ribadendo che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista. Nelle stesse ore Papa Leone XIV ha ricordato invece l'America come una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Il pontefice ha rivendicato il proprio essere figlio degli Stati Uniti e degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza.
2: In Iran sono ufficialmente iniziati i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Le autorità di Teheran hanno dato il via a 6 giorni di cerimonie pubbliche dedicate al defunto leader supremo. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea con striscioni rossi, simbolo delle richieste di vendetta in attesa dell'arrivo del feretro. Durante la cerimonia la folla ha scandito slogan come morte all'America e vendetta, in un clima di forte tensione politica e religiosa.
1: Prosegue la guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky denuncia un nuovo bombardamento russo sulla città di Sumy, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro il centro abitato. Secondo il presidente ucraino, il bilancio provvisorio è di 4 morti, tra cui un bambino, e 27 feriti, mentre si teme che altre persone possano essere ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio colpito. Nelle stesse ore una serie di esplosioni ha interessato anche San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. Secondo i media ucraini, un attacco con droni avrebbe provocato incendi in un terminal petrolifero dell'area portuale. Le autorità locali hanno segnalato possibili interruzioni della rete in internet, ma sui social sono comunque circolati numerosi video dell'attacco. Intanto continua anche la caccia ad Anastasia Berezovska, la 39enne ucraina ricercata per l'attentato di Monaco, nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolev, la compagna e il figlio. Per gli investigatori non avrebbe agito da sola. Dopo essere transitata da 20 miglia a bordo di un'auto con targa tedesca, sarebbe stata avvistata a Francoforte.
2: Veniamo in Italia. Omicidio nella tarda serata di ieri a Vieste, nel Foggiano. A perdere la vita è stato il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato raggiunto da diversi colpi di fucile mentre viaggiava a bordo del suo scooter in località Defensola, alla periferia della città, nei pressi della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire il movente del delitto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, anche un possibile collegamento con la criminalità organizzata del Gargano.
1: Resta alta la tensione sul furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale del potente oppiaceo, una quantità sufficiente per confezionare fino a 20.000 dosi. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d'urgenza, mentre il Ministero della Salute ha disposto un rafforzamento dei controlli dopo quella che viene considerata una grave falla nei sistemi di sicurezza. Dai primi accertamenti non sono emersi segni di effrazione né immagini delle telecamere di videosorveglianza. I sospetti degli investigatori si concentrano quindi su alcuni dipendenti della struttura. L'ospedale si dichiara parte lesa e assicura piena collaborazione con gli inquirenti.
2: Voltiamo pagina. Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente marito e moglie. A confermare il matrimonio sono stati alcuni pannelli luminosi comparsi all'esterno del Madison Square Garden di New York con la scritta Just TNT Married. Grande attenzione anche per il look scelto dalla pop star. Taylor Swift ha indossato un abito firmato Dior, impreziosito da gioielli Cartier, e da scarpe realizzate su misura da Christian Louboutin. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, diventando uno degli argomenti più commentati sui social.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: l'Argentina conquista gli ottavi di finale superando Capoverde 3-2 dopo i tempi supplementari. L'albiceleste era passata in vantaggio con Messi, raggiunta nella ripresa dal pareggio di Duarte. I supplementari sono arrivati il nuovo vantaggio firmato Martinez, il pareggio di Lopez Cabral e infine il gol decisivo di Diney. Agli ottavi anche la Colombia, che supera il Ghana 1-0 grazie alla rete di Arias. Archiviati i 16esimi di finale, oggi prendono il via gli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. Domani in programma Brasile, Norvegia, Messico, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Belgio, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 13 e 5 minuti.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: In un battibaleno siamo già arrivati a sabato, amici, ben ritrovati con Maurizio Rossi. È il momento di Radio Web puntatona, quella di oggi, quella riepilogativa del nostro magazine, dove andiamo a ritrovare tutte le notizie più interessanti. E lo so, ce ne sono state davvero questa settimana, quindi mi raccomando, vogliamo fare un po' un focus su quelle che sono state le grandi novità. Rimanete con noi. Si entra subito nel vivo della trasmissione, potremmo così, amici, definirlo un dibattito aperto, quello che riguarda l'intelligenza artificiale, soprattutto nelle scuole, perché la notizia che arriva ora dalla Norvegia, insomma, parla chiaro, altro che strumento utile quindi per lo studio. La Norvegia che ha annunciato quello che di fatto potremmo definirlo un ban per l'intelligenza artificiale nelle scuole. Ecco, quasi totale comunque alle elementari, con delle restrizioni importanti nelle classi dell'età più avanzate. Il primo ministro quindi ci va giù duro, definendo la decisione essenziale per prevenire l'impatto negativo di questa tecnologia sul processo di apprendimento. Beh, non ha tutti i torti. Come si configura il ban? Ecco, per i bambini tra i 6 e i 13 anni è previsto un sostanziale divieto, mentre tra i 3 e i 14 anni e i 16 anni l'intelligenza artificiale può essere utilizzata sotto la supervisione di un professore. Poi però più avanti, tra i 17 e i 19 anni, la materia dovrà essere insegnata affinché i giovani imparino ad approcciarla in modo professionale, sia durante l'attività di studio, sia più tardi quindi nel mondo del lavoro. Ecco, nel mese di aprile proprio la Norvegia ha introdotto, diciamo, un divieto di accesso ai social fino ai 16 anni, seguendo quindi questo trend che ormai è piuttosto diffuso a livello globale. Ecco, sappiamo che l'Italia non lo farà. Inoltre il paese scandinavo sta, diciamo così, anche cercando, ecco, diciamo di reintrodurre anche i libri cartacei nelle scuole, dopo essere stato uno dei primi a sostituirli con i supporti digitali. Beh, non è certo un ritorno al passato, ma sicuramente, ecco, un ritorno ai metodi, quelli diciamo un po' più, secondo me, anche normali, diciamo, di insegnamento. Oggi voglio parlarvi, amici, di Skype. Quanti di voi l'hanno usato prima di WhatsApp, eccetera? Beh, Skype, lo sapete, non c'è più oramai da un anno, da quel fatidico 5 maggio 2025 in cui la Microsoft ha deciso di forzare il passaggio a Teams. Eppure, ecco, continua a mostrare, diciamo, delle misteriose notifiche sullo smartphone periodicamente. Sì, dopo 20 anni, diciamo così, abbondanti anche di fedele utilizzo dai tempi del VoIP, per chiamate all'estero, non c'è gente che ha eliminato del tutto l'applicazione. All'improvviso sul display è comparso Dumbstring, appunto. Che cosa significa? Forse è un disperato tentativo magari di ritornare a galla. Ecco, ci piacerebbe un po' raccontarla questa cosa, la storia di questa applicazione che non si arrende allo spegnimento, che nell'era dominata dall'intelligenza artificiale e dall'obsolescenza tecnologica un po' si ribella al suo carnefice e continua a comunicare con l'utente, ma la realtà di fatti è molto meno romantica di così. Ecco, toccando poi la notifica, Skype di fatto non si riapre, ma c'è questa schermata che comunque invita ad usare Teams. E allora, stringa fittizia potrebbe però essere un risultato di un bug o di un comportamento anomalo dell'applicazione che trovate ancora installata magari sul vostro smartphone se non l'avete tolta. In teoria, ecco, la software house potrebbe aver programmato Skype per inviare una notifica di tanto in tanto contenente un messaggio personalizzato, quindi non essendo il servizio più attivo non è però possibile recuperare alcun testo da un server remoto, finendo poi per visualizzare sullo schermo quello che è di fatto un placeholder, un termine predefinito, diciamo, durante la fase di sviluppo. Beh, non solo, diciamo così, l'abbiamo notato, c'è chi ne ha discusso anche un po' su Reddit. Forse un giorno, chi lo sa, se la Microsoft o qualcun altro magari proprio deciderà di resuscitarlo. Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, parlandovi di intelligenza artificiale, in questo caso potremmo anche definirla un po' invasiva, perché attenzione, se cancellate un modello di intelligenza artificiale dal vostro telefono Android, Google lo reinstalla silenziosamente, si rimuove di nuovo e Big G lo reinstalla ancora. La Free Software Foundation Europe avrebbe denunciato un comportamento alla Commissione Europea perché viola il Digital Market Act, che obbliga i gatekeeper come Google a permettere agli utenti di poter disinstallare software in posta. posti. Quindi attenzione, perché dicevo che la Free Software Foundation Europe avrebbe presentato la documentazione proprio nei giorni scorsi nell'ambito della consultazione sull'interoperabilità Android sotto il DMA. Quindi le richieste sono due: gli utenti devono poter rimuovere completamente i componenti di intelligenza artificiale preinstallati con il divieto di installazione silenziosa, e gli sviluppatori devono poter accedere alle funzionalità di interoperabilità Android senza registrarsi, quindi con Google. Beh, dovete sapere che Google in questo caso ha iniziato ad installare i modelli di intelligenza artificiale sui suoi dispositivi Android senza informare gli utenti, un po' come ha fatto anche Microsoft con i suoi modelli Silica sui personal computer, dove c'era Copilot, insomma, che tutti hanno detto che era un po' invadente. Ecco, però le cose stanno così. Chissà, dico, se riusciranno, come si dice, a spuntare questa cosa. Cioè, noi magari che installando potremmo avere proprio la classica spunta di non installare certi componenti che non desideriamo. Si entra subito nel vivo, amici della trasmissione, quest'oggi parlando ovviamente di intelligenza artificiale. Cari miei, l'Europa 2031, una storia fittizia scritta da un gruppo di ricercatori, investitori, per immaginare un po' quello che sarà il futuro dell'Unione Europea se non riuscirà a ridurre questo gap con gli Stati Uniti e la Cina nel settore dell'intelligenza artificiale. Si prevede uno scenario apocalittico in cui l'economia sarà al collasso e gli attacchi informatici saranno un po' l'ordine del giorno. In pratica, l'Unione Europea non esisterà più tra 5 anni. Europa 2031 è stata pubblicata casualmente proprio il giorno prima del ban dei modelli Cloud Mythos 5 e Fable 5 imposto dall'amministrazione Trump. La storia è diventata virale durante il G7 in Francia ed è stata letta da alcuni membri del Parlamento Europeo, alimentando discussioni sulla necessità di ottenere la sovranità tecnologica. Beh, in futuro quindi nell'Unione Europea è stato già previsto, considerando gli avvenimenti tra gennaio 2025 e giugno 2026. All'inizio dell'anno DeepSeek avrebbe rilasciato R1, era un modello con elevate prestazioni che non richiede quindi grandi capacità di calcolo, e l'Unione Europea crede quindi che non servano dei chip potenti e costosi. A febbraio poi è stato annunciato un investimento di 200 miliardi di euro, fondi comunque già stanziati e ipotetici contributi anche a privati, una cifra forse, se magari letta così, è irrisoria rispetto agli Stati Uniti e quello che spendono. Nei mesi successivi è stato vietato l'uso dei chatbot nelle istituzioni europee ed è arrivato il modello Cloud Mythos di Anthropic. L'Unione Europea non era inizialmente tra i partner del Project Glasswing. Quando è arrivato, ecco, l'invito, era già stato ordinato il ban da parte del governo americano. Quindi, sulla base di questi eventi noti, Europe 2031 descrive lo scenario, dicevo, apocalittico a causa della sovranità tecnologica e quindi all'uso dei modelli europei, le aziende che non riescono ancora a fronteggiare gli attacchi informatici effettuati con modelli open source simili proprio a Mythos nel 2027. Ecco, i paesi europei quindi saranno costretti ad usare modelli proprietari delle aziende americane, e nel 2028 l'intelligenza artificiale smette di ragionare in un linguaggio comprensibile agli esseri umani, e gli Stati Uniti quindi costringeranno il governo ad interrompere le esportazioni di ASML verso la Cina. Ecco, nel 2029 gli Stati Uniti inizieranno a razionare l'accesso anche a modelli per carenza di potenza di calcolo, il prodotto interno lordo dell'Europa quindi inizierà a crollare. Che cosa fare? Beh, carissimi, bisogna iniziare veramente a prenderla sul serio questa cosa in Europa e darsi veramente da fare proprio per ridurre questo gap, se no sarà la fine. Entriamo subito nel vivo, amici della nostra trasmissione, perché beh, in questo periodo di mondiali di calcio, che rappresentano anche un'occasione imperdibile, diciamo, per i cybercriminali, ci sono dei fan che cercano i biglietti delle partite, servizi di streaming, piattaforme di scommesse e merchandising online. Attenzione, perché gli esperti hanno individuato già oltre 336 siti fasulli creati proprio da truffatori per ingannare gli utenti. Quindi attenzione, per non cadere mai in trappola è necessario seguire dei consigli. Attenzione, perché i siti hanno un design sempre simile a quello originale, magari che può essere anche quello della FIFA, quindi molti utenti credono che siano i siti ufficiali. Uno di essi permette addirittura di vedere le partite streaming. È necessario effettuare un'iscrizione e pagare una somma in criptovaluta per tutto l'intero torneo. Ovviamente verranno rubati sia i dati personali che le monete digitali. Ecco, durante questi eventi sportivi, come dicevo, è aumentata la popolarità dei siti di scommesse, e ci sono gli esperti di Kaspersky che avrebbero scoperto addirittura un sito in lingua spagnola che offriva il servizio. L'utente doveva solo inserire diversi dati, diciamo come la carta di identità, il numero di telefono, l'indirizzo di residenza e scegliere la password, e in questo caso dati che finivano nelle mani di cybercriminali. C'era poi un altro sito di scommesse che chiedeva invece di verificare l'identità tramite WhatsApp ed effettuare un deposito di circa $29. Il risultato finale è il furto dei dati e chiaramente dei soldi. Su molti siti fasulli erano in vendita palloni, magliette e altro merchandising con sconti imperdibili, quindi le ignare vittime consegnavano di fatto i dati e anche quelli delle carte di credito purtroppo ai cybercriminali. Attenzione, perché ci sono anche le tradizionali mail di phishing a girare. L'utente che riceve ad esempio un'offerta per servizi di analisi calcistiche e pronostici e se ci va a cliccare finisce su un sito fake che permette di rubare soldi e dettagli di pagamento. Quindi attenzione, come sempre, per non cadere nelle trappole dei truffatori è necessario seguire alcuni consigli. Quello di non cliccare mai su link sospetti, verificare sempre gli URL, accedere direttamente ai siti ufficiali e attivare l'autenticazione in due fattori, meglio usare le passkey. Beh, queste truffe sono state descritte proprio dai ricercatori di Bitdefender e ce ne sono davvero tante in giro in questo periodo. Continuiamo ancora, amici, la puntata di Radio Web che prosegue sempre con il tema intelligenza artificiale, ma sicuramente con un occhio molto molto critico alle cosiddette backdoor, le porte che si aprono dove tutti possono entrare. Insomma, non è molto rassicurante la cosa, perché durante un'intervista che è stata rilasciata a Bloomberg, Meredith Whittaker, che è la presidente di Signal, ha evidenziato quelli che sono un po' i rischi per la privacy se gli utenti affidano i loro dati digitali e chatbot agli agenti di intelligenza artificiale. Insieme alla scansione dei dispositivi e alla pubblicità personalizzata fanno parte di un completo sistema per la sorveglianza di massa. Ecco, purtroppo non ci sono al momento delle alternative, in quanto le tecnologie sono nelle mani di poche aziende che pensano solo chiaramente ai profitti. Però questa è una realtà, noi ne siamo veramente oramai sempre più convinti, anche perché Meredith Whittaker ha spiegato la differenza tra Signal e WhatsApp. I due servizi di messaggistica sì, condividono la stessa crittografia end-to-end, ma WhatsApp applica la tecnologia solo ai dati, quindi chat e chiamate. Signal protegge anche i metadati. Diciamo, il modello di business di Meta quindi è basato proprio sulla raccolta di dati a scopo pubblicitario. E quindi il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha stabilito che l'azienda di Menlo Park può accedere ai messaggi cifrati. Meta però sì, lo ha smentito, ma non è possibile effettuare una verifica perché il codice sorgente di WhatsApp non è open source come quello di Signal. Andiamo ancora avanti, amici, e attenzione, un invito a tutti voi che in questi giorni magari avete più tempo, siete connessi, siete collegati, quando vi passano davanti delle pubblicità con dei giochi, vincite facili, fate bene attenzione. Dovete sapere che adesso vi parlo di Polymarket, non tutto ciò che ruota attorno a questa cosa fosse trasparente, noi l'avevamo già capito. L'ennesima conferma è giunta da un articolo che è stato addirittura pubblicato da Wall Street Journal, che fa luce su questo fenomeno che è ai limiti dell'inganno. La piattaforma avrebbe pagato alcuni creatori per fingere di avere vinto scommesse, in realtà scommesse inesistenti, questo con l'obiettivo di incuriosire altre persone, chiaramente convincerle a fare lo stesso. Attenzione, perché la redazione ha preso in esame un totale, insomma, di 1105 video che erano su TikTok in cui il servizio era promosso. Di questi, 778 mostravano l'autore piazzare, diciamo così, una puntata, uno sguardo attento, si nota che l'interfaccia non è poi quella reale, il sito clone viene visualizzato su uno schermo con il solo obiettivo di essere ripreso. In uno di questi esempi che vengono riportati, uno studente afferma di avere vinto $100,000 prevedendo che Donald Trump dicesse McDonald's in pubblico nel mese di gennaio. Un altro, un banchiere, Jerome Powell, avrebbe addirittura dovuto pronunciare good afternoon durante una conferenza. Ecco, attenzione, perché in sintesi Polymarket avrebbe pagato creatori per fingere di avere guadagnato da queste scommesse sulla piattaforma, mettendo a loro disposizione delle copie del suo stesso sito. Questo con la finalità di creare hype e spingere altri di investire denaro nella speranza di guadagnare di più. Ecco, attenzione, perché poi, insomma, riportiamo un po' la posizione ufficiale dell'azienda, che si è affidata sempre a Wall Street Journal, e dicono: ci impegniamo a mantenere mercati accurati, equi e trasparenti, facciamo parte di un settore che è rapida crescita e valutiamo costantemente come migliorare il servizio in modo di integrare, diciamo, pubblico e guadagnare la fiducia. In uno screenshot che era apparso, ecco, che si vedeva in questi giorni, si legge chiaramente un URL proprio diversa, diciamo, rispetto a quella ufficiale. Polymarket, anziché polymarket.com. Ecco, al momento questo dominio comunque sembra che non sia più raggiungibile. Insomma, se ne sono accorti, fortunatamente. Bene, dopo la musica, buone notizie amici, perché attenzione, c'è un robot che gestisce un negozio, si trova ad Hong Kong. 1,70 m di altezza, parla più lingue, lavora 24 ore su 24, non prende mai le ferie, naturalmente non si ammala, si chiama Xiao Jai. Ecco, è un robot umanoide costruito dalla cinese Galbot e gestirà da solo un intero negozio ad Hong Kong. È il primo nel genere, diciamo, in città. Il negozio è un chiosco mobile, diciamo, sempre aperto, come i nostri di giornali, vi ricordate, situato sul lungomare di Yung Hom. Questo robot, ecco, riempie gli scaffali, prende gli articoli, gestisce le casse, chiacchiera con i clienti, vende snack e medicine da banco, incredibile. Secondo la Hong Kong Investment Corporation, che finanzia questo progetto, è il segnale che proprio l'intelligenza artificiale sta entrando nella vita quotidiana delle persone in modi più tangibili. Galbot prevede che questa novità aumenterà il traffico pedonale nella zona fino al 40%, pianifica quindi di aprire altri 100 negozi di questa specie gestiti dai robot in 10 città. Cosa potrebbe andare storto? Beh, la lista qui si fa lunga, perché all'inizio dell'anno un video virale mostrava un robot che, diciamo, in un ristorante impazziva improvvisamente lanciando stoviglie ovunque mentre i dipendenti cercavano di fermarlo. Un agente di intelligenza artificiale messo a gestire un intero bar a Stoccolma ha esaurito quasi tutto il budget in un mese, commettendo errori come ordinare addirittura 3.000 guanti lattice. Un robot che gestisce un negozio da solo senza supervisione umana 24 ore su 24, quindi è un esperimento che ancora potrebbe dare un esito incerto, ma beh, forse è proprio il rischio del disastro a volte a rendere il negozio attraente. Quindi cosa fa la gente? Andrà sicuramente a vedere il robot che lavora e tornerà a vedere magari il video dei vari robot che magari in questo lasso di tempo avranno sbagliato, perché ci sarà anche da aspettarsi questo. In questo periodo, amici, quando vi state già preparando per le vacanze, alcune persone magari che ci ascoltano lo sono già, attenzione, perché c'è una nuova truffa, ce ne occupiamo, arriva su WhatsApp. Proprio i ricercatori di Bitdefender avrebbero descritto la nuova truffa che prende di mira gli utenti su WhatsApp, soprattutto le ignare vittime che ricevono un messaggio che arriva dagli hotel che hanno prenotato e sono invitati ad inserire i dati della carta di credito, e te pareva. Ecco, per non cadere, diciamo, in questa trappola deve essere controllata la prenotazione direttamente sul sito degli hotel e sulle piattaforme di intermediazione, mai quindi fidarsi di questi messaggi. In pratica, in base alle rivelazioni di Bitdefender, la truffa era già iniziata nel mese di marzo. I cybercriminali che utilizzano messaggi in almeno 6 lingue. Le vittime sono già in oltre 10 paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Polonia, Francia, Romania, Paesi Bassi, Canada, Singapore, Portogallo e Colombia. Ecco, a differenza, diciamo così, delle truffe tradizionali che riguardano il settore turistico, i cybercriminali non inviano email di phishing generiche. Gli utenti ricevono dei messaggi su WhatsApp che fanno riferimento a prenotazioni che sono vere magari, e nella comunicazione ci sono nome del cliente, indirizzo email, numero di telefono, date di check-in e check-out, nome dell'hotel e l'identificativo della prenotazione. Queste informazioni sono state ottenute dai cybercriminali attraverso l'accesso ai sistemi degli hotel dopo un attacco informatico, appunto. Beh, recentemente non sono state individuate delle comunicazioni che sembrano comunque proprio arrivare da booking.com. I dipendenti degli hotel cliccano sul link e quindi regalano le credenziali di fatto ai cybercriminali. Dopo aver recuperato le informazioni, i truffatori inviano il messaggio WhatsApp per informare i clienti che la prenotazione richiede una verifica tramite carta di credito entro 24 ore, altrimenti verrà cancellata. Ecco, non verrà effettuato nessun pagamento, ma solo una autorizzazione temporanea. Beh, cliccando poi sul link nel messaggio viene aperto un portale con design proprio simile a quello legittimo, in cui l'utente deve inserire i dati della carta di credito con il numero chiaramente di scadenza, il codice CVV, il nome del titolare. Ovviamente, ecco, verranno inviati questi dati ai cybercriminali che li useranno per effettuare transazioni o li venderanno nel dark web. Attenzione, nessun hotel chiede la verifica della prenotazione tramite WhatsApp, ciò deve essere fatto sempre sul sito dell'hotel, attenzione, o della piattaforma di intermediazione come potrebbe essere Booking o Expedia. Il messaggio, ecco, può essere segnalato a WhatsApp e all'autorità, quindi attenzione, ricordiamo, non cliccate mai su link e bloccate subito il numero del mittente. E andiamo avanti nella nostra puntata, perché siamo in vena, amici, quest'oggi di novità, e una riguarda Meta, che ha annunciato che il suo Instagram sarà disponibile anche sulla Smart TV di Samsung, e questo a partire da modelli già prodotti dal 2020. Gli utenti italiani di questo servizio dovranno però ancora attendere un po', in quanto l'applicazione dedicata è ancora un'esclusiva per gli Stati Uniti. L'azienda ha avviato già i test per promuovere queste nuove funzionalità. Il debutto, diciamo, di Instagram sul grande schermo è avvenuto comunque a metà dicembre 2025 con l'arrivo dell'applicazione applicazione per Amazon Fire TV. Beh, ovviamente l'interazione è focalizzata, diciamo, principalmente sui reel organizzati in canali tematici, e da fine febbraio 2026 è disponibile anche sui dispositivi con Google TV. Oggi è stata rilasciata anche l'applicazione per le TV di Samsung. Meta ha contestualmente avviato già i test, dicevo, per 4 funzionalità. I canali sono organizzati in base agli interessi degli utenti, quindi è più facile trovare video che tutti, diciamo, i presenti nella stanza possono apprezzare insieme. È possibile trasmettere, dicevo, il reel dal proprio smartphone, quindi il casting con semplici passaggi. La novità è disponibile su Google TV e Fire TV, inclusi anche i video della scheda salvati. L'applicazione per la TV mostra anche le storie. È stata infine aggiunta una sezione dedicata ai video orizzontali, beh, che certamente è un formato forse più adatto allo schermo della TV. Tempo a nostra disposizione letteralmente volata. Amici, siamo arrivati alla conclusione di questo contatto insieme. Ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi anche per questo sabato. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato, e per quanto ci riguarda il nostro contatto, come sempre, che viene rinnovato a lunedì. Vi aspetto alla solita ora su questa radio. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
14: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna, Occidentale, Levante e Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione. Dalla sera in Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino, con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali, talvolta accompagnati da grandine, interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche, coste l'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto. Dalla serata i restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Giocattoli in soffitta. Suoni in vinile.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi, cumuli formi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino ligure ed emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue e precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Papa Leone a Lampedusa rende omaggio ai migranti e lancia un messaggio di compassione. Mattarella scrive Trump nel giorno dell'indipendenza americana. Guerra in Ucraina, attacco con droni a San Pietroburgo, il nuovo raid russo su Sumi. In Iran iniziano i funerali dell'Ayatollah Khamenei. Sviluppi sull'inchiesta per il tifoso ferito al derby di Torino. Due omicidi tra Puglia e Campania, uno a Vieste e uno nel centro di Napoli. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Giocattoli in soffitta. Suoni in vinile.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è arrivato a Lampedusa questa mattina per una visita dal forte valore simbolico. Dopo un giro in papamobile tra le strade dell'isola, il pontefice si è recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti morti durante le traversate del Mediterraneo. Successivamente ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento in ceramica e ferro che rappresenta simbolicamente l'ingresso dei migranti nel vecchio continente. Durante la celebrazione eucaristica Leone ha spiegato di non essere arrivato sull'isola per fare discorsi, ma perché qui più che le parole parlano i gesti. Nell'omelia ha poi ricordato come proprio a Lampedusa si sia compiuto il miracolo della compassione, invitando i fedeli a custodire il valore dell'accoglienza e della solidarietà.
2: Nel giorno del 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Donald Trump, sottolineando come in una fase storica segnata da sfide senza precedenti Italia e Stati Uniti debbono continuare a lavorare insieme anche nell'ambito dell'Alleanza Atlantica per promuovere pace, sicurezza e prosperità dal Mount Rushmore. Intanto Trump ha ribadito che l'identità americana sarebbe sotto attacco da parte di radicali ed estremisti interni e ha dichiarato che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista, aggiungendo che i repubblicani potranno perdere le elezioni di metà mandato soltanto commettendo errori.
1: Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato che la città è stata bersaglio di un attacco su larga scala condotto con droni ucraini. Colpita una infrastruttura petrolifera e ai residenti è stato chiesto di rimanere nelle proprie abitazioni fino al cessato allarme. Sul fronte opposto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia un nuovo bombardamento russo sulla città di Sumy. Secondo Kiev, sono state utilizzate bombe aeree guidate contro il centro abitato. Il bilancio provvisorio parla di 4 vittime, tra cui un bambino, e 27 feriti. Si teme inoltre che altre persone possano essere ancora intrappolate sotto le macerie degli edifici colpiti.
2: In Iran hanno preso ufficialmente il via i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per 6 giorni il paese renderà omaggio al defunto leader supremo con cerimonie pubbliche. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran con striscioni rossi, simbolo della richiesta di vendetta, in attesa dell'arrivo del feretro. Durante la cerimonia la folla ha scandito slogan come "Morte all'America" e "Vendetta", confermando il clima di forte tensione che accompagna questa fase della vita politica iraniana.
1: Veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul grave ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby dello scorso 24 maggio. La procura di Torino parla di un quadro indiziario grave nei confronti di un agente del quinto reparto mobile della polizia, per il quale sono stati richiesti gli arresti domiciliari. Secondo il procuratore Giovanni Bombardieri, il poliziotto avrebbe lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste, incurante delle possibili gravissime conseguenze. Proprio l'esplosione del lacrimogeno avrebbe provocato il ferimento del tifoso durante il servizio di ordine pubblico.
2: Si rafforza la pista della criminalità organizzata nell'omicidio avvenuto a Vieste, nel Foggiano. La vittima è il 35enne Antonello Scirpoli, ucciso a colpi di fucile mentre era a bordo del suo scooter in località Defensola. Le indagini sono coordinate dalla DDA di Bari. L'uomo, tornato libero da pochi mesi, era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, considerato dagli investigatori il braccio destro del boss garganico Marco Raduano. Entrambi oggi collaborano con la giustizia.
1: E ancora sangue anche a Napoli. Un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre viaggiava in scooter in piazza Sant'Anna Capuana, nel centro della città, a poca distanza dalla stazione centrale. La vittima aveva piccoli precedenti penali, ma secondo gli investigatori non risulterebbe collegata ai clan della zona. La squadra mobile sta verificando ogni pista, compresa quella legata alla vita privata del 32enne. L'omicidio arriva a poche ore dal flash mob organizzato in piazzetta Montesanto per chiedere più sicurezza dopo la recente sparatoria con un uomo armato di Kalashnikov. Mercoledì intanto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi presiederà in prefettura il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dedicato proprio all'emergenza criminalità nel capoluogo campano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.

Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Μάρτιο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino Ligure ed Emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: Papa Leone a Lampedusa rende omaggio ai migranti e lancia un messaggio di compassione. Mattarella scrive Trump nel giorno dell'indipendenza americana. Guerra in Ucraina, attacco con droni a San Pietroburgo, nuovo raid russo su Sumi. In Iran iniziano i funerali dell'Ayatollah Khamenei. Sviluppi sull'inchiesta per il tifoso ferito al derby di Torino. Due omicidi tra Puglia e Campania, uno a Vieste e uno nel centro di Napoli. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è arrivato a Lampedusa questa mattina per una visita dal forte valore simbolico. Dopo un giro in papamobile tra le strade dell'isola, il pontefice si è recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti morti durante le traversate del Mediterraneo. Successivamente ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento in ceramica e ferro che rappresenta simbolicamente l'ingresso dei migranti nel vecchio continente. Durante la celebrazione eucaristica, Leone ha spiegato di non essere arrivato sull'isola per fare discorsi, ma perché qui più che le parole parlano i gesti. Nell'omelia ha poi ricordato come proprio a Lampedusa si sia compiuto il miracolo della compassione, invitando i fedeli a custodire il valore dell'accoglienza e della solidarietà.
2: Nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Donald Trump, sottolineando come in una fase storica segnata da sfide senza precedenti, Italia e Stati Uniti debbono continuare a lavorare insieme anche nell'ambito dell'Alleanza Atlantica per promuovere pace, sicurezza e prosperità. Dal Mount Rushmore, intanto, Trump ha ribadito che l'identità americana sarebbe sotto attacco da parte di radicali ed estremisti interni e ha dichiarato che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista, aggiungendo che i repubblicani potranno perdere le elezioni di metà mandato soltanto commettendo errori.
1: Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina. Il governatore di San Pietroburgo Alexander Beglov ha confermato che la città è stata bersaglio di un attacco su larga scala condotto con droni ucraini. Colpita una infrastruttura petrolifera e ai residenti è stato chiesto di rimanere nelle proprie abitazioni fino al cessato allarme. Sul fronte opposto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia un nuovo bombardamento russo sulla città di Sumy. Secondo Kiev, sono state utilizzate bombe aeree guidate contro il centro abitato. Il bilancio provvisorio parla di 4 vittime, tra cui un bambino e 27 feriti. Si teme inoltre che altre persone possano essere ancora intrappolate sotto le macerie degli edifici colpiti.
2: In Iran hanno preso ufficialmente il via i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per 6 giorni il paese renderà omaggio al defunto leader supremo con cerimonie pubbliche. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran con striscioni rossi, simbolo della richiesta di vendetta in attesa dell'arrivo del feretro. Durante la cerimonia la folla ha scandito slogan come morte all'America e vendetta, confermando il clima di forte tensione che accompagna questa fase della vita politica iraniana.
1: Veniamo in Italia, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul grave ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby dello scorso 24 maggio. La procura di Torino parla di un quadro indiziario grave nei confronti di un agente del 5° reparto mobile della polizia, per il quale sono stati richiesti gli arresti domiciliari. Secondo il procuratore Giovanni Bombardieri, il poliziotto avrebbe lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste, incurante delle possibili gravissime conseguenze. Proprio l'esplosione del lacrimogeno avrebbe provocato il ferimento del tifoso durante il servizio di ordine pubblico.
2: Si rafforza la pista della criminalità organizzata nell'omicidio avvenuto a Vieste, nel Foggiano. La vittima è il 35enne Antonello Scirpoli, ucciso a colpi di fucile mentre era a bordo del suo scooter in località Defensola. Le indagini sono coordinate dalla DDA di Bari. L'uomo, tornato libero da pochi mesi, era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, considerato dagli investigatori il braccio destro del boss garganico Marco Raduano. Entrambi oggi collaborano con la giustizia.
1: E ancora sangue anche a Napoli. Un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre viaggiava in scooter in piazza Sant'Anna a Capuana, nel centro della città, a poca distanza dalla stazione centrale. La vittima aveva piccoli precedenti penali, ma secondo gli investigatori non risulterebbe collegata ai clan della zona. La squadra mobile sta verificando ogni pista, compresa quella legata alla vita privata del 32enne. L'omicidio arriva a poche ore dal flash mob organizzato in piazzetta Montesanto per chiedere più sicurezza dopo la recente sparatoria con un uomo armato di Kalashnikov. Mercoledì intanto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi presiderà in prefettura il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato proprio all'emergenza criminalità nel capoluogo campano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:02.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Questa è Prima Radio Digital.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino ligure ed emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Donald Trump celebra il 4 luglio rilanciando il tema dell'identità americana, mentre Sergio Mattarella richiama il valore della collaborazione tra Italia e Stati Uniti. Papa Leone a Lampedusa rende omaggio ai migranti, chiede all'Europa una risposta alla crisi migratoria. A Milano un uomo viene accoltellato da uno sconosciuto, sviluppi nell'inchiesta sul tifoso ferito al derby di Torino. Infine lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump celebra il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti con un discorso dal Mount Rushmore. Il presidente americano torna ad accusare radicali ed estremisti di mettere sotto attacco l'identità nazionale e rilancia il messaggio che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista. Lo sguardo è già rivolto alle elezioni di metà mandato che secondo Trump potranno essere perse solo per errori dei repubblicani. Le celebrazioni del 4 luglio si svolgono però in un'America stretta nella morsa del caldo, tanto che la tradizionale parata di Washington è stata annullata. Nel messaggio inviato a Trump, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea l'importanza della collaborazione tra Italia e Stati Uniti per la pace nell'ambito dell'Alleanza Atlantica e del multilateralismo, ricordando che l'indipendenza americana rappresenta un patrimonio condiviso da tutti coloro che si riconoscono nei valori della libertà e della democrazia.
2: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa, il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la porta d'Europa. Il monumento di Mimmo Palladino, che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente, dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
1: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
1: Chiudiamo con lo sport. Sabato ricco di soddisfazioni per il tennis italiano a Wimbledon. Jasmine Paolini supera con autorità la greca Maria Sakkari in 2 set, 6-1 e 6-2, conquistando gli ottavi di finale. Impresa anche per Flavio Cobolli, che dopo un avvio difficilissimo rimonta Karen Khachanov imponendosi al 5° set con un punteggio di 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Attesi in campo anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. In Formula 1 a Silverstone è Kimi Antonelli a conquistare la pole position al Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota della Mercedes precede la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre George Russell chiude la seconda fila con l'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino ligure ed emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
3: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
4: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Donald Trump celebra il 4 luglio rilanciando il tema dell'identità americana, mentre Sergio Mattarella richiama il valore della collaborazione tra Italia e Stati Uniti. Papa Leone a Lampedusa rende omaggio ai migranti e chiede all'Europa una risposta alla crisi migratoria. A Milano un uomo viene accoltellato da uno sconosciuto, sviluppi nell'inchiesta sul tifoso ferito al derby di Torino. Infine lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump celebra il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti con un discorso dal Mount Rushmore. Il presidente americano torna ad accusare radicali ed estremisti di mettere sotto attacco l'identità nazionale e rilancia il messaggio che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista. Lo sguardo è già rivolto alle elezioni di metà mandato che secondo Trump potranno essere perse solo per errori dei repubblicani. Le celebrazioni del 4 luglio si svolgono però in un'America stretta nella morsa del caldo, tanto che la tradizionale parata di Washington è stata annullata. Nel messaggio inviato a Trump, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea l'importanza della collaborazione tra Italia e Stati Uniti per la pace nell'ambito dell'Alleanza Atlantica e del multilateralismo, ricordando che l'indipendenza americana rappresenta un patrimonio condiviso da tutti coloro che si riconoscono nei valori della libertà e della democrazia.
2: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa, il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la porta d'Europa. Il monumento di Mimmo Palladino, che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente, dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
1: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
1: Chiudiamo con lo sport. Sabato ricco di soddisfazioni per il tennis italiano a Wimbledon. Jasmine Paolini supera con autorità la greca Maria Sakkari in 2 set, 6-1 e 6-2, conquistando gli ottavi di finale. Impresa anche per Flavio Cobolli, che dopo un avvio difficilissimo rimonta Karen Khachanov, imponendosi al 5° set con un punteggio di 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Attesi in campo anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. In Formula 1 a Silverstone è Kimi Antonelli a conquistare la pole position al Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota della Mercedes precede la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre George Russell chiude la seconda fila con l'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21:02.
3: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino Ligure ed Emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue e precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.